0: sono.
1: Roger, sono Andrea.
0: Morning, the current district 33 and then 33 also.